0: Fluido.
1: Fluido.
0: L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Radio Company.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company présente Fluido, Fluido. L'apéritif créatif plein air, la musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

0: Fluido plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

musica non è solo suono, è una storia. Una storia che si svela nelle ombre.

0: it, girl.
1: Just go on then.
2: Il viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
3: We got a party to go to tonight.
2: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
4: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: la domenica d'estate. Spot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
5: every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company
4: Company Maximum, questa domenica 2 agosto con Loredana Forleo. Buon pomeriggio, buona estate, ciao a tutti su Radio Company, insieme per un'ora con tanti successi, tanta musica, entrati a gamba tesa nel mese, diciamo, estivo per eccellenza. Questo agosto mi viene in mente che una volta, tanto tempo fa, si utilizzava molto questa frase, ovvero agosto, moglie mia, non ti conosco, proprio per stava a significare, insomma, che è troppo caldo, è tutto faticoso, tutto molto pesante, non c'è energia. E quindi tanto tempo fa, dicevo, si utilizzava questo proverbio, ecco, chiamiamolo così. Adesso è tutta un'altra cosa, tutta un'altra musica. E a proposito di musica, cominciamo subito con il nostro Company Maximum. Lo facciamo con Merck & Cremont e Serena Brancale, i The Colors, insieme con Partenope.

E si è chiusa la prima tranche del Company Maximum di questa domenica 2 agosto su Radio Company. Abbiamo chiuso con Bob Sinclair e Kisa insieme per I Can't Wait. Sai che a proposito del proverbio di agosto di prima che citavo in apertura, ho scoperto che ce ne sono tantissimi per quanto riguarda questo mese e possono essere tipo la prima acqua d'agosto, capirai quando la vedremo. La prima acqua d'agosto rinfresca il bosco, agosto piovoso, autunno fangoso, e poi ancora la luna d'agosto illumina il bosco, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, adesso invece facciamo un po' di pausa, poi torneremo con il nostro Company Maximum e poi invece vi parlerò di cartigenica. C'è una nuova tendenza che riguarda il rotolo della cartigenica. A tra poco.

Company, il Company Maximum, in questa domenica 2 agosto con Loredana Forleo. Ciao a tutti, ben trovati. Dopo aver visto insieme alcuni proverbi di questo mese estivo per eccellenza, adesso vi parlo di carta igienica, perché ci sono alcuni trucchi curiosi per quanto riguarda l'estate. Tra i trucchi più curiosi dell'estate c'è quella di inserire in frigorifero un rotolo di carta igienica, perché pare che la cellulosa aiuti ad assorbire parte dell'umidità e a ridurre i cattivi odori, e va insomma alla grande. C'è questa tendenza, insomma, tutti stanno provando, io non ancora. Comunque, se qualcuno di voi conosce questo trucco, ce lo faccia anche sapere. Il rimedio potrebbe inoltre limitare anche la formazione della condensa sui vari ripiani, eccetera eccetera. Il rotolo però, attenzione, perché deve essere assolutamente pulito, mi raccomando, privo di profumazioni, anche questa cosa è molto importante, e poi tenuto lontano dagli alimenti scoperti, ovviamente. Vabbè, è un esperimento che proverò anch'io. Adesso invece noi continuiamo con la musica nella Company Maximum, c'è anche Mar-

0: visto quante cose si vengono a scoprire grazie proprio alle tendenze, soprattutto le tendenze sui social, su TikTok, hai capito? Allora, come dicevo prima, proverò questa cosa, farò questo esperimento del rotolo della carta igienica in frigo. Allora, adesso invece noi ci fermiamo, abbiamo appena ascoltato in chiusura di Tranche Karol G con Manu Chao insieme per Vaiando por el Mundo, ci fermiamo, dicevo, e la pubblicità e poi anche il Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Company! Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Rientriamo dopo il Company Disc, tra le altre cose, qui su Radio Company insieme a Loredana Forleo in questa bella domenica, bella calda. E allora vi racconto questa cosa perché in questa epoca, diciamo, di prenotazioni digitali, parlando di vacanze estive, esiste un piccolo hotel nelle Canarie, alle Canarie, che si chiama El Elevador, il quale ti costringe proprio, se vuoi prenotare una stanza o comunque un soggiorno, di scrivere una lettera a mano, ok? Come una volta, quindi niente click digitale, si scrive questa lettera a mano e, dove praticamente si spiega perché si desidera soggiornare in questa struttura e cosa ci si aspetta da questa esperienza. Poi i gestori selezionano le richieste, rispondono anche loro tramite posta, quindi io direi che per l'anno prossimo potremo scrivere adesso praticamente. E l'obiettivo in questo caso è invitare gli ospiti a rallentare, a considerare, diciamo, questa prenotazione un po' come il primo momento del viaggio. Ecco, quindi si comincia proprio scrivendo questa lettera. E l'edificio, tra l'altro, è diventato un rifugio essenziale, diciamo, per il relax. È isolato e quindi si sta veramente bene, lontano proprio dai resort, dagli altri hotel, eccetera, eccetera. Quindi, più che un semplice albergo, questo posto vuole essere un luogo dedicato alla natura, al silenzio, ma soprattutto alla riscoperta di sé. E come dicevo prima, meglio scrivere adesso per prenotare, non è vero? Un anno ci dovremmo stare con i tempi. Adesso invece continuiamo con il nostro Company Maximum, lo facciamo con Topic e Becky G insieme per Sorry Papi.

Nel Company Maximum di questa domenica c'era anche LB1 con la versione di Show Me Love, ovvero I Need a Sign, a chiusura di Tranche. Adesso noi facciamo una pausa, poi torneremo con un successo del passato, uno del presente e poi i miei saluti finali.

0: Il successo del passato e del presente su Radio Company, nel nostro Company Maximum, il passato affidato a Belinda Carlisle, l'abbiamo riascoltata con Heaven is a Place on Earth e poi Francesco Gabbani con Summer Funk. E ci salutiamo qui, grazie per la vostra compagnia, grazie mille, chiudete bene questa domenica, noi ci risentiamo la prossima settimana, quindi domenica prossima dalle 17 alle 18 per il nostro Company Maximum. Da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Un buon 2 di agosto.

manca mai, le curiosità, le notizie, non sempre legate al mondo della musica, anche un po' di gossip ci sta per noi del One Love One Live, qualche canzone ripescata dal nostro recente passato e la formula è fatta. One Love One Live Weekend Edition si incomincia in questo secondo giorno di agosto, in questa domenica, mentre moltissimi di voi come sempre si stanno spostando e quindi hanno l'occasione e l'opportunità di ascoltarci ancora meglio, quindi alzate forte il volume della vostra autoradio in questo caso mentre vi spostate, perché abbiamo comunque della musica da farvi sentire. Si incomincia One Love One Live Weekend Edition.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito The Bausa con Magnetic, il pezzo che sta funzionando è dire poco. Il gruppo ha confermato la presenza anche in Italia con il loro Scandi House, che sta diventando una delle hit, se non la hit dell'estate, con i numeri da capogiro, 55 milioni di stream globali. Il 9 di agosto, prima data italiana in assoluto, presso il Club Beach House di Locri, e poi ci sarà il primo appuntamento invece a novembre con il concerto ufficiale del tour, appunto al Circolo Magnolia di Milano. Siamo ovviamente segrate, e quindi per tutti quelli che vogliono vedere questo trio di ragazzi norvegesi molto molto in gamba dal vivo, l'appuntamento a Milano, se no se volete al Club Beach House di Locri. Noi che facciamo? Ci fermiamo un istante.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Team Impala con Genie Dracula, il pezzo con cui andremo ad aprire questa nostra sequenza per il One Love One Live Weekend Edition. Se non avete capito quale radio siamo, questa è Radio Company, insieme a me Stefano Conte, questa è il One Love One Live Weekend Edition e stiamo per ascoltarci un'altra bella sequenza, quindi tanta tantissima musica. A proposito di questo gruppo, cioè Team Impala, sono stati protagonisti nel 2026 del loro imponente Deadbeat Tour che ha toccato l'Italia ad aprile per presentare il quinto album in studio, ovviamente si chiama Deadbeat. Successivamente al successo che hanno avuto e ricevuto in Europa, hanno aggiunto altre date. La band farà tappa all'estero e ci sarà un tour in Nord America, quindi complimenti a Team Impala. Genie, in questo caso ce li ascoltiamo.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company. Radio Company Caffè. Company Caffè. Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.